sia pretendente. Pagarla in qual maniera? E poi vi Antonio, che ha un incognito figato.

ma non capite. Che zuccheri! Si corre da notaio, messer notaio prudesto, via da poso donati c'è un gran peggioramento, vuol fare testamento, portate su col voi il bene.